0: Cinte e vedeste e pur d'essa so questa soglia infame sei che morte dolore.
1: Serva Cerrano, a che

porto avviso alla corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno.

0: l'alba reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.